Accompagnerai si permette a mamma. Tu fare la vita si permette a mia carità.

mano osiep Fred Radido jaugenya ukwala paponditi katito pacho wangni waduogo.

conosciuti, su Banis, le chi, che raff, o quel cammin mare, morim a cot, gnaugaki, giano, janet, a tempo, gnausonga, martindi, giochi o quel, o John Jacobi, Johnny Jones, a Jackie Mundi, Pentagon, Alphonse Alo, Dudu, Mafunya Baba, Dida Kini ya Joe. Shipping wapi mama Florence, mama Leritie, mama Chantal, Kobi Logoni, Rumba Japana, wapi Vasco de Gama.